E spirito delle vescesi dans la mort. Et spirit before lever mon disant. Yes.